mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:30.
2: Let 'em march again.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Morning 101.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Ma buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo di Friuli Venezia Giulia. Vediamo oggi cielo in genere poco nuvoloso col passaggio di velate, insomma di velature, venti di brezza. Temperatura minima 19 gradi, la massima 33, a 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri 15. Domani invece cielo in prevalenza sereno, sulla costa di notte e primo mattino potrebbe soffiare bora moderata. Poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. Temperatura minima 20 gradi, la massima invece siamo a 33, a 1000 metri 21, a 2000 metri 13. Ma con questo il nostro appuntamento con il meteo finisce qui, ma rimanete sempre su Radio.0 per nuovi aggiornamenti.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:17.

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 8 luglio, Ariete, gli astri ci promettono belle soddisfazioni, iniziative per aumentare l'intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. Toro, che bella cosa, una giornata dinamica. In questo momento siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Gemelli, un'organizzazione di ferro e un metodo affidabile e collaudato, uniti agli influssi di Giove e della Luna in sestile, ci fanno sentire invincibili. Cancro, la Luna in quadrato dall'Ariete ci spinge a rintanarci in casa, evitando qualsiasi spiraglio di socialità. Meglio momenti intimi con un bel film alla TV. Leone, per appianare una scaramuccia con chi amiamo, contiamo sull'influsso positivo della Luna in Trigono, ci consente di organizzare una serata impeccabile. Vergine, tsunami del cuore evitato, grazie all'intervento provvidenziale di un parente autorevole e al barlume di saggezza che da sempre ci caratterizza. Bilancia, il clima nella coppia è perturbato, assorbiti da pensieri negativi, finiamo per scaricare le frustrazioni su chi ci sta accanto amorevolmente. Scorpione, non rimuginiamo su un episodio poco chiaro, è giunta l'ora di chiedere una spiegazione che, a dispetto delle premesse, sarà rassicurante. Sagittario, il trigono della Luna dall'Ariete dinamizza piacevolmente la quotidianità, regalandoci idee e numerose opportunità di conoscenze piacevoli e promettenti. Capricorno, oggi vorremmo vivere in modalità risparmio energetico, ci viene tuttavia richiesto un ultimo sforzo da parte di un familiare in difficoltà. Acquario, mercoledì positivo per la comunicazione con il prossimo, il coinvolgimento con chi amiamo è forte, teniamo sotto controllo i guizzi di gelosia. Pesci, il nostro cuore finalmente stregato da una recente conoscenza ha la possibilità di aprirsi senza remore, doniamoci interamente all'altro. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:50.

Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. No, però adesso sono solo dentro questa stanza.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul carso della Grande Guerra. A Fogliano Re di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica,

L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Ma buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo oggi cielo in genere poco nuvoloso, col passaggio di velate, insomma di velature, venti di brezza. Temperatura minima 19 gradi, la massima 33, a 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri 15. Domani invece cielo in prevalenza sereno, sulla costa di notte e primo mattino potrebbe soffiare bora moderata. Poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. Temperatura minima 20 gradi, la massima invece siamo a 33, a 1000 metri 21, a 2000 metri 13. Ma con questo il nostro appuntamento con il meteo finisce qui, ma rimanete sempre su Radio.0 per nuovi aggiornamenti.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuto all'appuntamento con l'almanacco di questo 8 luglio, San Edgardo. Accade oggi Pertini, Presidente della Repubblica, 1978. 1889, primo numero di Wall Street Journal. Nati questo giorno Kevin Bacon, grande attore e regista, 1958. 1955, Donatella Rettore, famosa cantautrice italiana. Joan Osborne, che anche lei è grande personaggio, 1962, grande personaggio americano-statunitense. Le Fontaine, 1621, scrittore e poeta. E poi invece i dude di Google, Freistek Krik, considerato l'Edison della Repubblica Ceca. Scomparsi oggi invece Percy Bysshe Shelley, che anche lui è annoverato tra i maggiori poeti romantici, 1822.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: sognate una fuga nella natura?
1: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
1: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
2: I feel Slovenia.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
0: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
4: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e ripetere.

0: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio. Per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento. Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonso torna Art Without Borders, linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. A luglio diventa protagonista. Partecipa ai laboratori di danza Tutti Siamo Carmen e Teatro per Giovani Parole, Identità e Confini. Iscriviti su eventbrite.it.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Ciao, io parto, vado in vacanza.
4: Parti adesso?
3: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
4: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
5: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
6: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
7: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
8: Per un weekend o una vacanza indimenticabile, scegli Sappada.
9: Zambelli a Sappada. Di fronte allo stadio del fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 8 luglio, Ariete, gli astri ci promettono belle soddisfazioni, iniziative per aumentare l'intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. Toro, che bella cosa, una giornata dinamica. In questo momento siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Gemelli, un'organizzazione di ferro è un metodo affidabile e collaudato, uniti agli influssi di Giove e della Luna in sestile, ci fanno sentire invincibili. Cancro, la Luna in quadrato dall'Ariete ci spinge a rintanarci in casa, evitando qualsiasi spiraglio di socialità, meglio momenti intimi con un bel film alla TV. Leone, per appianare una scaramuccia con chi amiamo, contiamo sull'influsso positivo della Luna in Trigono, ci consente di organizzare una serata impeccabile. Vergine, tsunami del cuore evitato, grazie all'intervento provvidenziale di un parente autorevole e al barlume di saggezza che da sempre ci caratterizza. Bilancia, il clima nella coppia è perturbato, assorbiti da pensieri negativi, finiamo per scaricare le frustrazioni su chi ci sta accanto amorevolmente. Scorpione, non rimuginiamo su un episodio poco chiaro, è giunta l'ora di chiedere una spiegazione che, a dispetto delle premesse, sarà rassicurante. Sagittario, il trigono della Luna dall'Ariete dinamizza piacevolmente la quotidianità, regalandoci idee e numerose opportunità di conoscenze piacevoli e promettenti. Capricorno, oggi vorremmo vivere in modalità risparmio energetico, ci viene tuttavia richiesto un ultimo sforzo da parte di un familiare in difficoltà. Acquario, mercoledì positivo per la comunicazione con il prossimo, il coinvolgimento con chi amiamo è forte, teniamo sotto controllo i guizzi di gelosia. Pesci, il nostro cuore finalmente stregato da una recente conoscenza ha la possibilità di aprirsi senza remore, doniamoci interamente all'altro. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: These beautiful things that I've got.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Beh, oggi vediamo cielo in genere poco nuvoloso, col passaggio di velature e venti di brezza, temperatura minima 22 gradi, la massima invece 30. Domani invece cielo in prevalenza sereno, sulla costa di notte in primo mattino potrebbe soffiare bora moderata, poi in giornata venti ruoteranno a brezza, temperatura minima 20 gradi, la massima 33. Ma andiamo a vedere invece il grado lignano. Beh, oggi abbiamo una nuvola sparsa con raffiche fino a 24 km all'ora, con temperature dai 22 ai 31 gradi. Invece abbiamo domani con giornata bella calda con 29 km all'ora del vento, temperature dai 20 gradi fino ai 31 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Carlo e Lido di Venezia con nubi sparse. Oggi 20 fino ad arrivare a 23 km all'ora, temperature da 23 ai 30 gradi. Domani invece bel tempo, 20 fino a 33 km all'ora, temperature da 23 ai 29 gradi.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
3: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
2: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina, sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici. A stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
4: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna che stabilisce comunque, come è scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofobo e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
2: I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della Commissione di Vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
6: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al Cardio Palma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi. Dal portoghese Borjas fino al tedesco, al Cardio Palma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff. Ultima vittima

0: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Fiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Fiare Shopping, a Villesse, Gorizia, fiareshopping.com.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
2: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con LifeTech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. LifeTech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
7: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.

0: RTL 102.0 FM.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignano Holiday. Holiday.com. E sei già al mare?
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Good morning 101.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Cludinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
6: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate. Gli appuntamenti del giovedì sera, 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana. 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro Latisana e Città di Latisana.
7: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania, non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
3: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. 2 giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio. Il 18 e 19 luglio per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
4: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
5: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
6: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega SPS AMGA.
7: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
8: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
7: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
9: Ciao, io parto, vado in vacanza.
7: Parti adesso?
9: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
7: Eh no, luglio, sole, saldi Megavision. Parti adesso?
9: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
7: Eh no, luglio, sole, saldi Megavision.
10: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso.

0: Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul carso della Grande Guerra. A Fogliano Re di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica, racconti e suggestioni della Prima Guerra Mondiale nei luoghi dove si è vissuta veramente. Evento speciale il 2 luglio con rievocazione storica e messa da campo con prenotazione obbligatoria. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Proloco Fogliano Re di Puglia. Luci ed ombre, 20 anni di emozioni sul carso della Grande Guerra.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.
0: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9:30.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria, Costa Sorena, Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Vediamo subito oggi qualche nube sparsa, venti fino a 21 km all'ora con temperature fino a 31 gradi. Domani invece sereno e caldo, infatti i venti saranno fino a 24 km all'ora, ma la temperatura arriverà anche 30 gradi. Passiamo invece alla nostra costa istriana croata, Mago Parenza, Rovigno Pola. Vediamo subito come oggi nuvolosità sparsa con raffiche fino a 27 km all'ora, temperatura fino a 30 gradi. Domani invece bel tempo e caldo con vento fino a 28 km all'ora e temperature dai 23 ai 30 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
4: sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.

0: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Scopri l'energia del Festival Frattempi 5. Festival coinvolgente tra musica, ironia e racconti da ascoltare e condividere. Appuntamento l'11 luglio alle ore 18:30 con il concerto del gruppo 5 Uomini sulla Cassa del Morto. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
2: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
1: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto, il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazie Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 8 luglio, Ariete, gli astri ci promettono belle soddisfazioni, iniziative per aumentare l'intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. Toro, che bella cosa, una giornata dinamica. In questo momento siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Gemelli, un'organizzazione di ferro è un metodo affidabile e collaudato, uniti agli influssi di Giove e della Luna in sestile, ci fanno sentire invincibili. Cancro, la Luna in quadrato dall'Ariete ci spinge a rintanarci in casa, evitando qualsiasi spiraglio di socialità, meglio momenti intimi con un bel film alla TV. Leone, per appianare una scaramuccia con chi amiamo, contiamo sull'influsso positivo della Luna in Trigono, ci consente di organizzare una serata impeccabile. Vergine, tsunami del cuore evitato, grazie all'intervento provvidenziale di un parente autorevole e al barlume di saggezza che da sempre ci caratterizza. Bilancia, il clima nella coppia è perturbato, assorbiti da pensieri negativi, finiamo per scaricare le frustrazioni su chi ci sta accanto amorevolmente. Scorpione, non rimuginiamo su un episodio poco chiaro, è giunta l'ora di chiedere una spiegazione che, a dispetto delle premesse, sarà rassicurante. Sagittario, il trigono della Luna dall'Ariete dinamizza piacevolmente la quotidianità, regalandoci idee e numerose opportunità di conoscenze piacevoli e promettenti. Capricorno, oggi vorremmo vivere in modalità risparmio energetico, ci viene tuttavia richiesto un ultimo sforzo da parte di un familiare in difficoltà. Acquario, mercoledì positivo per la comunicazione con il prossimo, il coinvolgimento con chi amiamo è forte, teniamo sotto controllo i guizzi di gelosia. Pesci, il nostro cuore finalmente stregato da una recente conoscenza ha la possibilità di aprirsi senza remore, doniamoci interamente all'altro. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:53.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo. Fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ciao, io parto, vado in vacanza.
3: Parti adesso?
2: Sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
3: No! Luglio, sole, saldi Megavision!
4: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
5: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge. Ogni giorno

0: Vi invita al Festival Estivo del Prosciutto, il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'ARPA, il nostro Federico Bonaldo. Allora Federico, com'è la situazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, sulla regione si è consolidato di nuovo l'anticiclone che se da un lato ci porta a tempo stabile, quindi ieri non si sono verificati temporali in regione, dall'altro però comunque ha lasciato affluire della nuvolosità alta che è innocua, che è arrivata ieri sera sulla regione, e stamattina quindi il cielo è in prevalenza nuvoloso un po' su tutta la regione. Nuvolosità alta dovrebbe restare fino al primo pomeriggio, poi ci saranno graduali schiarite con cielo che tornerà in prevalenza poco nuvoloso prima di sera. Temperature massime di oggi in pianura tra 30-31 gradi, qualche grado in meno sulla costa per effetto di venti di brezza. Domani ancora quindi saremo ancora protetti dell'anticiclone, ma il cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Sul Carso, sulla costa, di notte e nel primo mattino soffierà bora anche moderata, poi sarà in calo nel corso della mattina e al pomeriggio i venti ruoteranno a brezza. Temperature di domani tra 32-33 gradi in pianura, quindi caldo moderato, e qualche sempre grado in meno poi sulla costa.
1: Perfetto, allora rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuto all'appuntamento con l'almanacco di questo 8 luglio, San Edgardo. Accade oggi Pertini, Presidente della Repubblica, 1978. 1889, primo numero di Wall Street Journal. Nati questo giorno Kevin Bacon, grande attore e regista, 1958. 1955, Donatella Rettore, famosa cantautrice italiana. Joan Osborne, che anche lei è grande personaggio, 1962, grande personaggio americano-statunitense. Lee Fontaine, 1621, scrittore e poeta. E poi invece i dude di Google, Freistek Krik, considerato l'Edison della Repubblica Ceca. Scomparsi oggi invece Percy Bysshe Shelley, che anche lui è annoverato tra i maggiori poeti romantici, 1822.
5: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: incontri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia, tiareshopping.com.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.

0: pronti a salpare in un mare di divertimento e scoperte con MSC Crociere.
1: Ben trovati di nuovo nel nostro appuntamento con i viaggi in crociera insieme a MSC Crociere. Torniamo insieme a Fabio Candiani, direttore vendite. Stavolta vi portiamo a scoprire le mete meravigliose del nord Europa. Allora Fabio, facci sognare, perché il nord ha dei luoghi che ci lasciano veramente mozzafiato da vivere e da visitare.
2: E sono posti meravigliosi, sono crociere molto importanti. Noi abbiamo ben 4 navi che solcano i mari del nord Europa, navi che si, dove l'imbarco avviene normalmente dalla Danimarca o dalla Germania o in alcuni casi dall'Inghilterra, quindi che raggiungiamo con comodi voli dall'Italia, un pochino da tutta Italia, da Milano, da Roma, da Verona, da Bari, e quindi ce n'è un pochino possibilità un pochino da tutta Italia, e normalmente queste crociere eseguono degli itinerari appunto tra vari paesi: Germania, Norvegia, Danimarca, addirittura Islanda, Francia, Inghilterra, Scozia, Irlanda. Questi sono i paesi che andiamo a toccare, con crociere che non sono, nel caso ad esempio di MSC Preziosa, non sono mai crociere le stesse, diciamo, ma sono crociere itineranti. Possono essere crociere da 7 giorni a 14 giorni, si possono visitare delle città molto, molto vibranti, come possono essere naturalmente un pochino le città capitali del nord. Si parte normalmente, diciamo, per quanto riguarda la Germania, da Amburgo, ma si passa, non so, per le case colorate pittoresche di Bergen, o parliamo di posti incantevoli con una quiete meravigliosa come può essere il Molde Fjord, o si può addirittura arrivare fino alle porte dell'Artico, a Tromso, e andare a visitare la città di Trondheim, che è un posto molto bello anche per quella che è l'eredità un pochino culturale, diciamo, della Norvegia. Ma se parliamo, abbiamo prima accennato alla parte dell'Islanda, è anche una vacanza molto comoda per poter andare a visitare dei posti molto lontani, e anche che per visitare normalmente potrebbero essere anche un pochino più scomodi, come l'Islanda, in cui ci sono addirittura 3 tappe per visitare Reykjavik, ma anche poter andare a vedere dei posti meravigliosi come l'Isla Fjordur o Akureyri, dove ci sono dei posti di scogliere pazzesche e fiordi incredibili con cascate, insomma, in cui la natura onestamente regna piuttosto sovrana. Ma dicevamo anche un pochino dell'Irlanda con Cork, o con l'Irlanda del Nord anche come le Belfast, o addirittura la Scozia come le Highlands scozzesi. Potete immaginare questi paesaggi di brughiere, vento e verde di questi posti. E naturalmente ci sono poi anche delle crociere un pochino più cicliche, come possono essere quelle di Euribia nel nord Europa, dove andiamo a toccare dei fiordi meravigliosi. In questo caso tocchiamo anche Copenaghen e andiamo in quelle che nelle zone di Alesund, di Flam, quindi posti che sono molto famosi per chi ama naturalmente questi viaggi paesaggistici.
1: Benissimo, grazie Fabio, sono mete affascinanti, ma non è tutto qua, perché abbiamo ancora tanto da scoprire con MSC Crociere. Parleremo anche di Yacht Club, l'avreste mai detto? Ve lo raccontiamo nella prossima puntata, sempre insieme a Fabio Candiani, che è il direttore vendite di MSC Crociere. Grazie e alla prossima.
2: Grazie mille. Mare,
0: profumo di mare. Vivi un'esperienza avventurosa nei mari più belli del mondo con MSC Crociere. Scopri di più su msccrociere.it.

0: La nuova stagione del teatro stabile sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro stabile sloveno. Non è mai il solito teatro.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio, per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
3: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
4: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duinio Aurisina Festil, Festival Estivo del Litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento col Meteo della Montagna. Vediamo oggi il cielo in genere nuvoloso per passaggio di velature, venti di brezza, farà caldo al pomeriggio nelle valli e lo zero termico salirà a 4000 metri. Temperatura a 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, sulla costa di notte e di primo mattino potrebbe insomma soffiare un po'. Temperatura a 1000 metri 21 gradi, a 2000 metri 13 gradi. Andiamo a vedere la Sappada, oggi nuvolosità sparsa, venti fino a 36 km all'ora con temperature dai 14 ai 23 gradi. Domani invece poco nuvoloso, raffiche fino a 26 km all'ora, temperature tra i 12 e i 24 gradi. Andiamo a Cortina d'Ampezzo, con oggi previste nubi sparse, venti fino a 39 km all'ora, temperature dai 15 ai 23 gradi. Domani invece soleggiato, con venti fino a 31 km all'ora, temperature tra i 13 e i 25 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Kharkiv, gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, 2 campeggi e 2 villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
6: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante!
7: Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
8: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport, liberi di volare, a un passo da casa.

0: Nine brown eyes.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:12.
3: Yeah. Oh.

0: Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
3: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonso torna Art Without Borders, linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. A luglio diventa protagonista. Partecipa ai laboratori di danza Tutti Siamo Carmen e Teatro per Giovani, Parole, Identità e Confini. Iscriviti su eventbrite.it. Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio. Per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
0: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy, la scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:33.
0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'ARPA, il nostro Federico Bonaldo. Allora Federico, com'è la situazione meteo?
3: Buongiorno a tutti, sulla regione si è consolidato di nuovo l'anticiclone che da un lato ci porta a tempo stabile, quindi ieri non si sono verificati temporali in regione, dall'altro però comunque ha lasciato affluire della nuvolosità alta che è innocua, che è arrivata ieri sera sulla regione, e stamattina quindi il cielo è in prevalenza nuvoloso un po' su tutta la regione. Nuvolosità alta dovrebbe restare fino al primo pomeriggio, poi ci saranno graduali schiarite con cielo che tornerà in prevalenza poco nuvoloso prima di sera. Temperature massime di oggi in pianura tra 30-31 gradi, qualche grado in meno sulla costa per effetto di venti di destra. Domani ancora quindi saremo ancora protetti dell'anticiclone, ma il cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Sul Carso, sulla costa, di notte e nel primo mattino soffierà bora anche moderata, poi sarà in calo nel corso della mattina e al pomeriggio i venti ruoteranno a brezza. Temperature di domani tra 32-33 gradi in pianura, quindi caldo moderato, e qualche sempre grado in meno poi sulla costa.
2: Perfetto, allora rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
2: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
4: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Cludinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
5: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. Tiareshopping.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederik. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano, impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato, io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Parried è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Parried.it.
6: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
7: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
0: Ciao, io parto, vado in vacanza.
8: Parti adesso?
0: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
8: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
9: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
5: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
6: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. tiareshopping.com.
1: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate. Gli appuntamenti del giovedì sera, 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro Latisana e Città di Latisana.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
5: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia. C'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
1: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Del vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa, turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
0: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, avverte ancora l'Iran, prospettando ulteriori ritorsioni. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Si evidenzia una pervasiva pericolosità sociale, scrive il GIP nell'ordinanza. Laura Carchini.
2: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, ha scritto il GIP nell'ordinanza, aggiungendo che si denota un'evidente e pervasiva pericolosità sociale di Adinolfi.
0: Passavano segreti di Stato alla Russia, 2 le persone arrestate ieri a Roma, tra queste anche un ex 007, altri 5 gli indagati, 4 militari. Nicola Compagnone.
3: Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, così il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando il caso di spionaggio che ieri a Roma ha portato all'arresto di 2 persone. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari, che devono adesso rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
0: Blitz contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web. Da domani terza ondata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Delineati i quarti di finale del Mondiale 2026, ieri si sono qualificate l'Argentina, campione del mondo in carica, che ha eliminato l'Egitto all'ultimo secondo, e la Svizzera, che ieri si sono qualificate l'Argentina, campione del mondo in carica, che ha eliminato l'Egitto all'ultimo secondo, e la Svizzera, che invece ha superato

0: qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
2: Per un weekend o una vacanza indimenticabile, scegli Sappada.
3: Zambelli a Sappada. Di fronte allo stadio del fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio. Il 18 e 19 luglio per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
6: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria, Costa Sorena, Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Vediamo subito oggi qualche nube sparsa, venti fino a 21 km all'ora con temperature fino a 31 gradi. Domani invece sereno e caldo, infatti i venti saranno fino a 24 km all'ora, ma la temperatura arriverà anche 30 gradi. Passiamo invece alla nostra costa istriana croata, Mago, Parenza, Rovigno, Pola. Vediamo subito come oggi nuvolosità sparsa con raffiche fino a 27 km all'ora, temperatura fino a 30 gradi. Domani invece bel tempo e caldo con vento fino a 28 km all'ora e temperature dai 23 ai 30 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
3: sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina Festil, Festival Estivo del Litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com.
6: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate. La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
7: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
8: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale: venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
9: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
10: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
11: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
10: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
11: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
5: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio. Il 18 e 19 luglio per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
6: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 13 minuti.
4: Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul carso della Grande Guerra. A Fogliano Re di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica, racconti e suggestioni della Prima Guerra Mondiale nei luoghi dove si è vissuta veramente. Evento speciale il 2 luglio con rievocazione storica e messa da campo con prenotazione obbligatoria. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Proloco Fogliano Re di Puglia. Luci ed ombre, 20 anni di emozioni sul carso della Grande Guerra.
5: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto, è buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega SPS AMGA.
6: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: Sognate una fuga nella natura?
8: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
7: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
8: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.com.

0: bosca.si.
1: I feel Slovenia.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonso torna Art Without Borders, linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. A luglio diventa protagonista. Partecipa ai laboratori di danza Tutti siamo Carmen e Teatro per giovani, parole, identità e confini. Iscriviti su eventbrite.it.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'Alpa, il nostro Federico Bonaldo. Allora Federico, com'è la situazione sulla costa?
3: Buongiorno a tutti, anche sulla costa è giunta questa nuvolosità alta ieri sera, che è rimasta tutta la notte, anche stamattina rende il cielo in prevalenza coperto. Nel corso del pomeriggio si apriranno delle schiarite e verso sera il cielo tornerà a essere poco nuvoloso. Temperature massime di oggi sulla costa tra 28 e 29 gradi con venti deboli di brezza. Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 9 luglio, ancora tempo stabile, cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, di notte e anche al primo mattino soffierà bora moderata, poi il vento calerà nel corso della mattina e ruoteranno a brezza poi nel pomeriggio. Temperature massime di domani potranno raggiungere i 29-30 gradi.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: Grazie a voi.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
4: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: 你是病棒。
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Ciao, io parto, vado in vacanza.
3: Parti adesso?
2: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
3: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision.
4: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane. Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
1: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
5: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. lignanoholiday.com. E sei già al mare.
6: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Las baby monkey son reales hasta la muerte.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate, gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro La Tisana e Città di Latisana.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Varm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Varm Bad a Varm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Varm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
6: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
7: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento col Meteo della Montagna. Vediamo oggi il cielo in genere nuvoloso per passaggio di velature, venti di brezza, farà caldo al pomeriggio nelle valli, lo zero termico salirà a 4000 metri, temperatura a 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, sulla costa di notte di primo mattino potrebbe insomma soffiare un po', temperatura a 1000 metri 21 gradi, a 2000 metri 13 gradi. Andiamo a vedere la Sappada. Oggi nuvolosità sparsa, venti fino a 36 km all'ora con temperature dai 14 ai 23 gradi. Domani invece poco nuvoloso, raffiche fino a 26 km all'ora, temperature tra i 12 e i 24 gradi. Andiamo a Cortina d'Ampezzo, con oggi previste nubi sparse, venti fino a 39 km all'ora, temperature dai 15 ai 23 gradi. Domani invece soleggiato, con venti fino a 31 km all'ora, temperature tra i 13 e i 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
0: State ascoltando Verano Latino.
3: Yeah.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO. Ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In ben 6 province su 9 sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se precisa che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I mondiali 2026, fissato l'ultimo quarto di finale, sarà Argentina-Svizzera. L'Albi Celeste ha rischiato il tracollo contro un sorprendente Egitto, rimontando da 0-2 fino al clamoroso 3-2 finale firmato da Enzo Fernandez in pieno recupero dopo che persino Messi aveva fallito un calcio di rigore. Più bloccata e nervosa la sfida tra Svizzera e Colombia, rimasta inchiodata sullo 0-0 per 120 minuti. Alla lotteria dei rigori passano gli elvetici 4-3. È tutto, a più tardi.
3: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Cludinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia. C'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
4: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia, tiareshopping.com.
5: Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul carso della Grande Guerra. A Foglianore di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica, racconti e suggestioni della Prima Guerra Mondiale nei luoghi dove si è vissuta veramente. Evento speciale il 2 luglio con rievocazione storica e messa da campo con prenotazione obbligatoria. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Proloco Fogliano Re di Puglia. Luci ed ombre. 20 anni di emozioni sul carso della Grande Guerra.
0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
7: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
1: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
2: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita. Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Hormann. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
1: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina.
3: Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su theatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
4: Ciao, io parto, vado in vacanza.
5: Parti adesso?
4: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
5: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
6: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
7: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
8: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
9: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
8: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: coppia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria, Costa Sorena, Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Vediamo subito oggi qualche nube sparsa, venti fino a 21 km all'ora con temperature fino a 31 gradi. Domani invece sereno e caldo, infatti i venti saranno fino a 24 km all'ora, ma la temperatura arriverà anche 30 gradi. Passiamo invece alla nostra costa istriana croata, Mago, Parenza, Rovigno, Pola. Vediamo subito come oggi nuvolosità sparsa con raffiche fino a 27 km all'ora, temperatura fino a 30 gradi. Domani invece bel tempo e caldo con vento fino a 28 km all'ora e temperature dai 23 ai 30 gradi.
3: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
4: sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16 e 16 minuti.
2: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana. Da qui

0: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
1: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
2: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra. Circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Scopri l'energia del Festival Frattempi 5. Festival coinvolgente tra musica, ironia e racconti da ascoltare e condividere. Appuntamento l'11 luglio alle ore 18.30 con il concerto del gruppo 5 Uomini sulla Cassa del Morto. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
3: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Fiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Fiare Shopping, a Villesse, Gorizia, fiareshopping.com.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Weekend o una vacanza indimenticabile? Scegli Sappada.
3: Zambelli a Sappada. Di fronte allo stadio del Fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.
4: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
5: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duinio Aurisina Festil, Festival Estivo del Litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
3: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli. Sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale. Sapete benissimo qual è il ruolo del UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
6: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
7: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate, gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro Latisana e Città di Latisana.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuto all'appuntamento con il meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Federico Bonaldo. Allora, Federico, com'è la stazione meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti. In questa fase centrale della settimana l'anticiclone si è di nuovo consolidato sulla nostra regione, quindi è portato tempo più stabile dopo i temporali di domenica inizio settimana, quindi continuerà questa fase di tempo stabile almeno fino a venerdì. E scendendo un po' più nel dettaglio, per la giornata di domani giovedì avremo cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, sul carso sulla costa di notte di primo mattino soffierà bora moderata, poi il vento calerà di intensità nel corso della mattina e nel pomeriggio ruoteranno a brezza. Le temperature di domani saranno in lieve aumento rispetto a quelle di oggi, raggiungeranno i 32-33 gradi in pianura, qualche grado in meno sulla costa. Per la giornata di venerdì 10 luglio non ci sono cambiamenti importanti, quindi ancora tempo prevalente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Ancora di notte di primo mattino potrebbe succedere un po' di borino sul carso Trieste, poi in giornata avremo sempre venti di brezza. Temperature massime che di giorno, specie in pianura, raggiungeranno i 32-33 gradi, quindi un po' di caldo tornerà a farsi sentire di giorno, qualche grado in meno sempre sulla costa.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Ciao, io parto, vado in vacanza.
1: Parti adesso?
0: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
1: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
2: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
3: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
4: La nuova stagione del teatro stabile sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno non è mai il solito teatro. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
6: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul carso della Grande Guerra. A Fogliano Re di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica, racconti e suggestioni della Prima Guerra Mondiale nei luoghi dove si è vissuta veramente. Evento speciale il 2 luglio con rievocazione storica e messa da campo con prenotazione obbligatoria. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Proloco Fogliano Re di Puglia. Luci ed ombre. 20 anni di emozioni sul carso della Grande Guerra. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
2: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonso torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. A luglio diventa protagonista. Partecipa ai laboratori di danza Tutti Siamo Carmen e Teatro per Giovani, Parole, Identità e Confini. Iscriviti su eventbrite.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0.
0: Eppure così. Mi sembra sempre.

Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro, Antonello Lovato, davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale: venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
3: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. Tiareshopping.com.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Parried è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Parried.it.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ben ritrovati il nostro Big 40. Allora, oggi nuova giornata di musica, nuovo caldo, calda serata d'estate. Con me c'è Igor da Milano, sempre meno vestito. Igor, caldo? Mood estivo?
3: Ho sbagliato? Sì, perché dopo ogni tanto troppo poco, comincio con l'età, dopo fastidi. Ma allora, signori, partiamo con la nostra bella classifica di mercoledì. Allora, andiamo alla 30ª posizione. Sembra un lottatore, una specie di, sembra, mi ricorda, non so, qualcosa delle foreste, perché si chiama Kamrad. Hug yourself,
2: abbraccia te stesso, vuol dire
3: ti abbracci?
2: Sì, mi abbraccio da solo. Ogni tanto bisogna abbracciarsi da soli, farsi coraggio.
3: Ma perché? No? Perché Kamrad? Poi adesso vado a cercare. Aspetta, Kamrad, eccolo qua. Team Kamrad. Beh, insomma, lui adesso ha giusto un po' di elenchino in giro per, beh, già Germania, dai, Germania, Cecoslovacchia. Beh, se volete andarlo a vedere, andate sul suo logicamente social, che sono i suoi Instagram e Facebook. Ma andiamo alla 29ª posizione. Chi abbiamo alla 29?
2: Alla 29ª abbiamo Mace, Salmo e Colapesce per questo pezzo molto estivo che si chiama Cattive Abitudini. Beh, insomma, le cattive abitudini che abbiamo un po' tutti, che d'estate effettivamente, no? Non saprei qual è la stagione
3: per le brutte abitudini
2: in cui si hanno meno cattive abitudini, perché poi ogni volta si dice, beh, adesso non so, tipo Natale, finito Natale, adesso mi metto in regola, quando sta per iniziare l'estate adesso mi metto in regola, ma poi arrivano gli aperitivi, le feste, fa troppo caldo per fare sport, quindi vabbè, godiamoci questa canzone e pensiamo a come le stiamo affrontando.
3: Andiamo invece alla 28ª, Sombr, che vi dico solo che adesso parte Città del Messico, Vancouver, Seattle, quindi in America, anche in Messico, poi si sposta a Dallas, Austin, Nashville, Kansas, Chicago, Washington, Buffalo, insomma fa un bel giro dell'est America, ma qua l'abbiamo portato con Potential, ti va bene?
2: Potential.
3: Invece, 27ª.
2: Alla 27ª c'è Aaron con Wonderful Thing, anche per lui, per questo cantautore, è molto interessante, che vi consiglio di tenere d'occhio. E un nuovo brano, l'abbiamo già in classifica da un po', uno dei suoi nuovi singoli, e beh, cose meravigliose, si parla ovviamente di innamorarsi e il brivido di avere la testa soltanto lì, insomma.
3: Allora, 27ª è lui, poi 28ª Sombre, Potential,
2: 29ª Mesa ancora pesce, cattive abitudini,
3: ma adesso Kamrad, 30ª posizione,
2: hug yourself.
3: Adesso noi ci torniamo,
2: ci abbracciamo
3: da soli, ma intanto voi state lontani, a tra poco.
2: Ci abbracciamo
3: da soli, ma intanto voi state lontani, a tra poco.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
4: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.
5: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su theatersg.com. Teatro Stabile Sloveno. Non è mai il solito teatro.
6: Per un weekend o una vacanza indimenticabile, scegli Sappada.
7: Zambelli a Sappada. Di fronte allo stadio del fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.
8: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazie Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Mari, bentornato alla nostra classifica. Adesso ormai il mio cervello sta cercando pietà. 26esima posizione, Taylor Swift con Polite. Oppala, invece di poteva fare Oppala più facile, perché Opalite, Oppala, no? 25esima.
3: Alla 25esima posizione invece c'è Brash con Introvabile, e anche per lui il singolo che già è uscito da un po', ma continua, diciamo, la scia del successo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove è stata un po' anche una rivelazione interessante.
2: Oh, invece Runaway, questo brano con Lady Gaga, 24esima posizione, Doeshi. Insomma, Lady Gaga che adesso è un po' sul tranquillo, non ho visto grandi, così, grandi uscite di particolari, di spot, di altre cose, cioè non ho visto concerti, insomma, che va nell'aria. Chissà che combinerà qualcosa, probabilmente sta aspettando, insomma, la stagione. Di solito quando un cantante così seguitissimo vuol dire che nel 2027 sta preparando qualcosa, e quindi aspettiamo. Allora, 24esima Lady Gaga, Doeshi con Runaway.
3: Alla 25esima invece abbiamo Introvabile di Brash. La 26esima chi c'è? Lei, la neo sposa,
2: spolvera, appena arriva spolvera tutto, Taylor Swift con Opalite. Quindi adesso rimanete con gli ultimi tre brani che mancheranno tra poco, quindi ci ascoltiamo e poi torniamo sempre qui nella nostra classifica.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato,
2: devi darmi tempo,
1: ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0 con Barbara Perner e

0: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. Tiareshopping.com.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Allora, se in questo periodo dell'anno, come accade per molti, state prendendo la patente, allora state attenti.
3: Esatto.
2: Guidate con attenzione. Anche se fate tanti aperitivi, andate in giro, guidate con attenzione. Ce lo dicono Miles Smith e Niall Horan in questo brano che si chiama proprio Drive Safe.
3: Wow.
2: Guida sicura, in poche
3: guida
2: parole.
3: Sicura. Invece,
2: 23.
3: Bossa nostra, 22esima posizione, Gaia, che vi dico lo spoiler, era poco tempo fa qua a Trieste. Ho fatto un post così un po' nascosto, ma avevo capito che era qui sulle vicine delle rive. Non so perché, non so se ha fatto qualche video particolare, qualcosa, ma era qui da noi, nella nostra zona, e quindi chissà cosa sta combinando, lo scopriremo insomma nel futuro. Intanto adesso era Jesolo che cantava, e quindi andiamo a ascoltarci la nostra Gaia. Ultima, ma non ultima, di oggi.
2: Abbiamo. Chi abbiamo? No, Gaia è già finito, scusa.
3: Sì.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, questo bellissimo pezzo per una collaborazione scoppiettante, direi, stanno molto bene assieme. Il brano si chiama Repeat It.
3: Allora andiamo a ascoltarcelo, poi 22esima Gaia, bossa nostra, e.
2: E alla 23esima, subito, guidiamo in sicurezza. Ma mi fa ridere, non so perché questo titolo, sì, Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe. Noi torniamo perché nelle prossime puntate della nostra Big 40 ci saranno anche delle new entry molto estive, quindi vi consiglio di seguirci, ma anche di ascoltare l'ora dopo, perché è l'ora dei brani d'aperitivo, tutti per voi, senza interruzioni, parte un po' di consigli per gli acquisti sempre utili, e quindi seguiteci anche su Spotify, perché presto troverete la playlist con la nostra Big 40.
3: Wow, ciao a tutti.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autopsie. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale: venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
6: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonso torna Art Without Borders, linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. A luglio diventa protagonista. Partecipa ai laboratori di danza Tutti Siamo Carmen e Teatro per Giovani Parole, Identità e Confini. Iscriviti su eventbrite.it.
7: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Scopri l'energia del Festival Frattempi 5.
4: Festival coinvolgente tra musica, ironia e racconti da ascoltare e condividere. Appuntamento l'11 luglio alle ore 18.30 con il concerto del gruppo 5 Uomini sulla Cassa del Morto. Vivi i tramonti di sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
0: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'app, il nostro Federico Bonaldo. Allora Federico, com'è la situazione sulla costa?
2: Buongiorno a tutti, anche sulla costa è giunta questa nuvolosità alta ieri sera che è rimasta tutta la notte e anche stamattina rende il cielo in prevalenza coperto. Nel corso del pomeriggio si apriranno delle schiarite e verso sera il cielo tornerà a essere poco nuvoloso. Temperature massime di oggi sulla costa tra 28 e 29 gradi con venti deboli di brezza. Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 9 luglio, ancora tempo stabile, cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, di notte e anche al primo mattino soffierà bora moderata, poi il vento calerà nel corso della mattina e ruoteranno a brezza poi nel pomeriggio. Temperature massime di domani potranno raggiungere i 29-30 gradi.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignano Holiday.com. E sei già al mare!
2: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina Festil, Festival Estivo del Litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com.
3: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto, il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
4: Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
5: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
4: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
5: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
4: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
5: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
6: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.

0: bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura e sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento in cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
0: E al termine del vertice NATO in Turchia, punto con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
2: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale, dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
0: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
3: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
0: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi e afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
4: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
0: 3 anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò 3 vittime, ancora una drammatica deflagrazione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. 2 i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
5: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgo Rose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti, la 60enne Teresa Tozzi e suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione, poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
0: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio, sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
7: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
8: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
7: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
9: Da Area Frutta, in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
10: Ciao, io parto, vado in vacanza.
11: Parti adesso?
10: Eh sì, sai, è luglio, vacanze, sole.
11: Eh no! Luglio, sole, saldi Megavision!
10: I saldi Megavision sugli occhiali da sole sono adesso, non ad ottobre. Non partire, approfittane! Tutte le grandi marche sono in promozione, con sconti fino al 60%. Saldi Megavision, i saldi sugli occhiali da sole. Ma attenzione, durano solo pochi giorni. Un'occasione così, non la vedi più.
12: Megavision, i grandi centri ottici. Li trovi a Reana, Gemona, Cividale, Udine, Latisana, Monfalcone, Maniago, Susegana, San Donà, Castelfranco e Ponte di Piave.
13: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste, Grado, Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
14: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
15: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: signor Mamborreccio, che bene, mi aiuta!
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate. Gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana. 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro Latisana e Città di Latisana. Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.
3: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuto all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Federico Bonaldo. Allora, Federico, com'è la stazione meteo?
2: Buon pomeriggio a tutti. In questa fase centrale della settimana l'anticiclone si è di nuovo consolidato sulla nostra regione, quindi è portato tempo più stabile dopo i temporali di domenica inizio settimana, quindi continuerà questa fase di tempo stabile almeno fino a venerdì. E scendendo un po' più nel dettaglio, per la giornata di domani giovedì avremo cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, sul carso sulla costa di notte di primo mattino soffierà borra moderata, poi il vento calerà di intensità nel corso della mattina e nel pomeriggio ruoteranno a brezza. Le temperature di domani saranno in lieve aumento rispetto a quelle di oggi, raggiungeranno i 32-33 gradi in pianura, qualche grado in meno sulla costa. Per la giornata di venerdì 10 luglio non ci sono cambiamenti importanti, quindi ancora tempo prevalente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Ancora di notte di primo mattino potrebbe succedere un po' di borino sul carso Trieste, poi in giornata avremo sempre venti di brezza. Temperature massime che di giorno, specie in pianura, raggiungeranno i 32-33 gradi, quindi un po' di caldo tornerà a farsi sentire di giorno, qualche grado in meno sempre sulla costa.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbiadoro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignano Holiday.com. E sei già al mare!
4: La nuova stagione del teatro stabile sloveno si avvicina. Prenota ora il tuo abbonamento a prezzo ridotto. Fino al 31 luglio puoi risparmiare fino a 30 euro senza passare in biglietteria. Basta una telefonata o una mail. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e per le repliche pomeridiane è disponibile la navetta gratuita. Per la prenotazione chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo online su teatersg.com. Teatro stabile sloveno. Non è mai il solito teatro.

0: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 21 e 18 minuti.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Per un weekend o una vacanza indimenticabile, scegli Sappada.
3: Zambelli a Sappada, di fronte allo stadio del Fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.
4: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Sapiesse Amga.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
3: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Fiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Fiare Shopping, a Villesse, Gorizia. Fiareshopping.com.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
2: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina Festil, Festival Estivo del Litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.

0: Quando pensi ai saldi, immagini un desiderio che si realizza. Quando pensi ai saldi, pensi al Tiare. Oltre 110 negozi, migliaia di offerte e sorprese imperdibili. Moda, bellezza, tecnologia, casa, tutto in un unico posto. Saldi al Tiare Shopping, a Villesse, Gorizia. Tiareshopping.com.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È l'una e due minuti.
2: Go! Take off the slow!